0: 12.
1: Rabasta, basta, bienvenidos a Rajas, amigos, a Jalabia, a Jinia, a Jinia, a Jinia, a Jinia, a Jinia, a Jinia, a Jinia, a Jinia, a Jinia, a Jinia, a Jinia, a Jinia, a Jinia, a Jinia, a Jinia, a Jinia, a Jinia, a Jinia, a Jinia, a Jinia, a Jinia, a Jinia, a Jinia, a Jinia, a Jinia, a Jinia, a Jinia, a Jinia, a Jinia, a Jinia, a Jinia, a Jinia, a Jinia, a Jinia, a Jinia, a Jinia, a Jinia, a Jinia, a Jinia, a Jinia, a Jinia, a Jinia, a Jinia, a Jinia, a Jinia, a Jinia, a Jinia, a Jinia, a Jinia, a Jinia, a Jinia, a Jinia, a Jinia, a Jinia, a Jinia, a Jinia, a Jinia, a Jinia, a Jinia, a Jinia, a Jinia, a